0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy, come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Buenos Aires. Che pensa per te? Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Mamma di me.